0: Presidente.
1: Presidente, sì,
0: chi fa? Yeah, Roger, sono Xperia, ricordo
1: qua. Customer, Roger, sono Xperia, handle alone, not even a letter, correct?